Shavuli duze, ijwi rimanuke. Uwundi yumvirizwe na hagatima kova kanka. Kuko umutima wiyuguruye, uruti gipfunsi. Kanda mahoro, atangurira mu kuyaga. Ehe, imirimo irasubiye kwama. Ehe, agatwenge k'abana ndakumva. Ehe, igihugu kirongeye kugira impore. Igihugu kirongeye.